0: 10:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Gentili ascoltatori, un cordiale buongiorno dai microfoni di Radio Fiume, con voi Selina Sciucca. Nuova ondata di arresti questa mattina in Croazia nell'ambito dell'inchiesta sullo smaltimento illegale di rifiuti abbandonati e interrati in diverse zone del paese. Su disposizione dell'USKOK diverse persone sono state fermate nelle zone di Čakovec, Senja, Zagabria e Karlovac. Sono sospettate di gravi reati ambientali e associazione a delinquere. Secondo indiscrezioni di stampa, l'operazione dell'USKOK rappresenterebbe un ampliamento dell'inchiesta sui rifiuti interrati illegalmente a Gospic, Benkovac e Senja, che coinvolge la società Tipos Resource, di proprietà dei coniugi Josip e Monika Šincek. Tra i soggetti finiti nel mirino degli investigatori, la società Cesar, il dirigente Željko Teufel, il gioielliere Paško Dodić e Snježa Tomljanović, direttrice di una municipalizzata di Senja. Sono in corso gli interrogatori, dopodiché l'USKOK si pronuncerà su eventuali misure di custodia cautelare. Le autorità stanno effettuando accertamenti anche a Sisak dopo il rilevamento di rifiuti illegali interrati nel cantiere di un centro benessere, in corso prelievi di campioni per le analisi di laboratorio. Sotto osservazione anche i rifiuti rinvenuti a Gospic dopo le segnalazioni di una presunta concentrazione elevata di stronzio radioattivo. Passiamo ad altro. Dopo quasi 30 anni di militanza, l'eurodeputata Romana Jerković Kraljić lascia il Partito Socialdemocratico Croato. La decisione è arrivata prima che la presidenza dell'SDP avviasse un procedimento disciplinare nei suoi confronti. Al centro della vicenda ricordiamo le accuse secondo le quali l'eurodeputata avrebbe finanziato viaggi a Strasburgo a persone a lei vicine, falsamente presentate come dipendenti della facoltà di medicina. Annunciando l'addio al partito, la Jerković Kraljić ha denunciato di non aver avuto la possibilità di fornire la propria versione dei fatti e difendersi dalle accuse. Torniamo a Fiume con altri aggiornamenti. È stato un guasto all'impianto elettrico a provocare l'incendio divampato mercoledì sera verso le 20:30 nell'edificio del teatro Fenice, l'ex opera. A renderlo noto la polizia al termine dei rilievi, precisando che le fiamme si sono estese dalle installazioni elettriche del bancone bar dell'ex ristorante. Fortunatamente non ci sono stati feriti né danni materiali di particolare rilievo. Ricordiamo che il complesso del Teatro Fenice è riconosciuto come patrimonio culturale protetto della Repubblica di Croazia. Ed ora parliamo di gastronomia. È stato finalmente inaugurato stamane alle 8 il primo padiglione del mercato fiumano, completamente rinnovato. Il capoluogo quarnerino si arricchisce così di nuovi contenuti capaci di coniugare interessanti offerte gastronomiche, cultura e convivialità nel cuore della città. Per tutto il fine settimana è previsto un ricco programma di intrattenimento con musica e DJ. Il padiglione sarà aperto ogni giorno dalle 8 alle 23, mentre il venerdì e il sabato osserverà un orario prolungato fino alle 2 di notte. Proseguiamo con il meteo. Alle 10 a Fiume registrati 17 gradi dopo una minima notturna di 16. Umidità relativa al 96% con alta pressione atmosferica. Nelle ultime 24 ore a Fiume caduti 39 litri di pioggia per metro quadro. Nel Quarnero prosegue il maltempo con precipitazioni da sparse a diffuse a carattere temporalesco. Nelle prossime ore è prevista una graduale cessazione dei fenomeni. Deboli dai quadranti occidentali, mare da poco a moderatamente mosso. Temperature massime lungo la costa tra 17 e 22 gradi, in Gorski Kotar tra 14 e 19 gradi. Terminiamo con l'almanacco del giorno. È venerdì 9 ottobre. A Fiume il sole è sorto alle 7:10 e tramonterà alle 18:27 minuti. Facciamo un viaggio nella storia. In questa data, nel 1940, a Liverpool nasceva John Lennon, il futuro fondatore dei Beatles e una delle figure più influenti della musica contemporanea. L'aforisma di oggi cita: "Non c'è nessun posto in cui tu possa essere che non sia quello in cui sei destinato a stare". Con questo è tutto, grazie dell'attenzione, prossimo appuntamento alle 12:30. Buon venerdì in compagnia di Radio Fiume.

0: 12:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Buon pomeriggio da Radio Fiume. Nuovi arresti in Croazia nell'ambito dell'inchiesta sullo smaltimento illegale e l'interramento di rifiuti. Su disposizione dell'USKOK diverse persone sono state fermate tra Čakovec, Senja, Zagabria e Karlovac. Sono sospettati di gravi reati ambientali e associazione a delinquere. Fonti ufficiose riportano si tratterebbe di un ampliamento dell'inchiesta già in corso legata ai rifiuti di Gospić. Tra le società finite nel mirino degli investigatori, la Cesar e una municipalizzata di Senja. Voltiamo pagina. Bilancio positivo per il turismo croato nei primi 9 mesi del 2026. Secondo i dati dell'Ente Nazionale per il Turismo si segnalano 20 milioni e 100 mila arrivi e quasi 105 milioni di pernottamenti, un aumento rispettivamente del 2 e dell'1% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. A trainare la classifica dei pernottamenti sono i turisti provenienti dalla Germania, seguiti da quelli croati e sloveni, quindi austriaci e polacchi. L'Italia invece si colloca appena all'ottavo posto come mercato turistico della Croazia. Ottimi risultati anche per il Quarnero, che da gennaio a settembre ha realizzato 17 milioni e 600 mila pernottamenti, piazzandosi al terzo posto tra le regioni turistiche, subito dopo l'Istria e la contea Spalatino-Dalmata. E durante la stagione turistica in Croazia anche controlli fiscali a tappeto. L'ufficio fiscale ha intensificato le verifiche sulla corretta emissione e registrazione degli scontrini, effettuando oltre 7.000 controlli. In quasi 5.000 casi sono state riscontrate irregolarità, con 448 provvedimenti di sospensione dell'attività, un aumento pari al 900% rispetto allo stesso periodo del 2020. L'importo complessivo delle sanzioni supera i 6 milioni di euro. Dall'estero, l'Accademia di Svezia ha assegnato il Nobel per la pace 2026 alla giurista sudafricana Navi Pillay per l'eccezionale coraggio e l'integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Alto commissario dell'ONU per i diritti umani dal 2008 al 2014, la Pillay è stata anche giudice della Corte Penale Internazionale e presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda. Come presidente della Commissione d'inchiesta internazionale sul territorio palestinese occupato dall'ONU, l'anno scorso aveva accusato Israele di genocidio a Gaza. Torniamo nel Quarnero. All'albergo Hilton di Costabella è in corso il convegno L'economia blu, promosso dal quotidiano Novi List e incentrato sulle nuove prospettive di sviluppo per la logistica stradale e marittima in Croazia. Tra i temi principali il potenziamento del corridoio fiumano e dei collegamenti tra le isole quarnerine e la terraferma. Partecipano all'incontro rappresentanti delle istituzioni statali, sfera economica, settore portuale e dei trasporti, oltre alle amministrazioni locali. E alle 14 a Zurich Venezia è in programma una seduta solenne per celebrare i 20 anni d'attività dell'Associazione Croata delle Amministrazioni Stradali Regionali. L'evento si terrà all'albergo Miramare in presenza del vice premier Davor Božinović e Oleg Butković. Durante l'incontro verrà presentata la cosiddetta dichiarazione di Zurich Venezia, che definirà le priorità per lo sviluppo delle strade regionali e locali della Croazia entro il 2030. Si tratta di una rete di oltre 17.700 chilometri, pari a circa 2/3 dell'intera rete stradale del paese. Cultura e spettacoli. Questa sera alla Comunità degli Italiani di Fiume è in programma Semo contenti in tanti, monologo in istroveneto firmato da Marko Radolović con la partecipazione di Anna Blečić-Jelenović. un appuntamento con favole, aneddoti e canzoni che trattano fatti di cronaca, storia e cultura del territorio, spesso anche in modo grottesco. Inizio alle 19:30 nel Salone delle Feste, l'entrata è libera. E in chiusura il meteo. Alle 12 a Fiume rilevati 20 gradi. Primo pomeriggio nel Quarnero all'insegna di un completo rasserenamento. Sole prevalente e moderati venti dai quadranti nord-orientali. Massime per oggi fino a 24 gradi. Con il meteo ci fermiamo. Grazie dell'ascolto. Prossima edizione il GR delle 16.

situazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancheranno queste cose, tutte quelle cene insieme, i voli presi, le cascate, le ore in macchina.

0: ore 16.
1: Radio Fiume. Giornale Radio.
0: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dagli studi di Radio Fiume, con voi Selina Sciocca. Nuova ondata di arresti in Croazia nell'ambito di un'inchiesta ampliata sullo smaltimento illegale di rifiuti abbandonati e interrati tra Gospic, Benkovac e Senja. L'USKOK ha effettuato fermi a Čakovec, Senja, Zagabria e Karlovac per sospetto di gravi reati ambientali e associazione a delinquere. Tra i soggetti finiti nel mirino degli investigatori, la società Tipos Resurs, di proprietà dei coniugi Josip e Monika Šincek, e l'azienda Cesar. Arrestati anche il dirigente Željko Teufel, il gioielliere Paško Dodić e Snježa Tomljanović, direttrice di una municipalizzata di Senja. A portare alla luce lo scandalo sarebbe stato il consigliere comunale Hrvoje Bezjak, denunciato dalla stessa Tomljanović per diffamazione. Sono in corso gli interrogatori, dopodiché l'USKOK si pronuncerà. Dura la reazione dell'opposizione al governo, che ha definito i nuovi arresti legati allo smaltimento illegale dei rifiuti una conseguenza della mala gestione da parte della KDZ. Lo schieramento Možemo esige chiarimenti e responsabilità, mentre la deputata Sandra Benčić vuole sapere chi abbia pagato i coniugi Šincek per prendere in carico la gestione dei rifiuti. Aspro anche l'intervento di Zvonimir Troskot del partito Most, secondo il quale non si tratterebbe di un fenomeno circoscritto a livello locale, ma di una grave forma di criminalità organizzata, i cui vertici potrebbero trovarsi, a suo dire, all'interno della Camera Croata dell'Economia. Voltiamo pagina. Dopo quasi 30 anni di militanza, l'eurodeputata Romana Jerković-Kraljić lascia il Partito Socialdemocratico Croato. La decisione è arrivata prima che la presidenza dell'SDP avviasse un procedimento disciplinare nei suoi confronti. Al centro della vicenda le accuse secondo le quali l'eurodeputata avrebbe finanziato viaggi a Strasburgo a persone a lei vicine, falsamente presentate come dipendenti della facoltà di medicina. Annunciando l'addio al partito, la Jerković-Kraljić ha denunciato di non aver avuto la possibilità di fornire la propria versione dei fatti. Dopo aver annunciato ieri le dimissioni dalla carica di sindaco di Buje, Fabrizio Vigintin ha ottenuto la revoca della custodia cautelare. Era stato arrestato a luglio nell'ambito di un'indagine dell'USKOK con l'accusa di abuso d'ufficio e favoritismi nell'assegnazione di appalti comunali. La Dieta Democratica Istriana ha definito le dimissioni un atto di responsabilità. Vigintin resta membro del partito, ma durante la detenzione aveva lasciato la presidenza. A Buje si terranno ora elezioni anticipate per scegliere il nuovo primo cittadino entro 3 mesi. Ed ora torniamo alla politica nazionale. Il governo ha trasmesso al Sabor una serie di nuove leggi. I dettagli nel servizio di Italo Banco.
2: Tra le misure previste una struttura speciale per i detenuti considerati ancora pericolosi dopo aver scontato la pena, con verifiche giudiziarie ogni 18 mesi. Proposta anche una riforma del registro elettorale che eliminerebbe il certificato blu necessario finora per votare con la carta d'identità scaduta, purché la residenza in Croazia sia regolarmente registrata. Sul fronte sanitario si prevede di riconoscere meglio le qualifiche di diverse professioni e di dividere la Camera dei professionisti sanitari in 4 organismi autonomi. Infine, Velika Gorica diventerà un'area urbana autonoma separata dall'agglomerato di Zagabria.
0: Proseguiamo con altro bilancio positivo per il turismo croato nei primi 9 mesi del 2026. Secondo i dati dell'Ente Nazionale per il Turismo, si segnalano 20 milioni e 100 mila arrivi e quasi 105 milioni di pernottamenti, un aumento rispettivamente del 2 e dell'1% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. A trainare la classifica dei pernottamenti sono i turisti provenienti dalla Germania, seguiti da quelli croati e sloveni, quindi austriaci e polacchi. L'Italia invece si colloca appena all'8º posto come mercato turistico della Croazia. Ottimi risultati anche per il Quarnero, che da gennaio a settembre ha realizzato 17 milioni e 600 mila pernottamenti, piazzandosi al terzo posto tra le regioni turistiche, subito dopo l'Istria e la contea Spalatino-Dalmata. Con il turismo in Croazia anche controlli fiscali a tappeto. L'ufficio fiscale ha intensificato le verifiche sulla corretta emissione e registrazione degli scontrini, effettuando oltre 7.000 controlli. In quasi 5.000 casi sono state riscontrate irregolarità, con 448 provvedimenti di sospensione dell'attività, un aumento pari al 900% rispetto allo stesso periodo del 2025. L'importo complessivo delle sanzioni supera i 6 milioni di euro. Novità per gli automobilisti. Piccoli ritocchi in arrivo per i prezzi dei carburanti. Da martedì 13 ottobre, salvo interventi del governo, la benzina Euro Super 95 dovrebbe restare stabile a 1,74 euro il litro. In calo invece il diesel, che dovrebbe scendere di 2 centesimi a 1,82 euro, mentre il gasolio agricolo dovrebbe costare un centesimo in meno, attestandosi a 1,37 euro il litro. Se confermate, le variazioni segnerebbero il secondo ribasso consecutivo per il diesel. Ed ora dall'estero, l'Accademia di Svezia ha assegnato oggi il Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay per l'eccezionale coraggio e l'integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Alto commissario dell'ONU per i diritti umani, la Pillay è stata anche giudice della Corte Penale Internazionale e presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda. Come presidente della Commissione d'inchiesta internazionale sul territorio palestinese occupato dall'ONU, l'anno scorso aveva accusato Israele di genocidio a Gaza.
1: Notizie locali.
0: Momenti di alta tensione oggi alla scuola di economia Mio Mirkovic di Fiume, dove verso le 13 la polizia è intervenuta in seguito alla segnalazione di minacce da parte di un alunno. Fonti ufficiose citano che il giovane avrebbe pubblicato sulle reti sociali messaggi nei quali minacciava di compiere una strage, facendo anche riferimento a una pistola. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia. Non è stata disposta l'evacuazione dell'edificio scolastico e alunni e insegnanti sono rimasti all'interno dell'istituto. Stanno tutti bene. Il ragazzo è attualmente sottoposto ad accertamenti da parte della polizia. Proseguiamo con altro. Si è svolto in mattinata all'albergo Hilton di Costabella il convegno L'Economia Blu, promosso dal quotidiano Novi List e incentrato sulle nuove prospettive di sviluppo per la logistica stradale e marittima in Croazia. Hanno preso parte all'incontro i rappresentanti delle istituzioni stradali, della sfera economica, settore portuale e trasporti, oltre alle amministrazioni locali. Tra i temi principali il potenziamento del corridoio fiumano e dei collegamenti tra le isole quarnerine. Ha annunciato che attualmente Fiume si trova al centro di una delle più importanti fasi di sviluppo nazionale. Nel prossimo decennio si prevede di destinare circa 6 miliardi di euro solo alle infrastrutture ferroviarie, di cui 2 miliardi e mezzo al collegamento Fiume-Karlovac. E dopo Costabella i vertici statali con i vice premier Davor Božinović e Oleg Butković si sono portati a Crikvenica in occasione della seduta solenne per i 20 anni d'attività dell'Associazione Nazionale delle Amministrazioni Stradali Regionali. Durante l'incontro è stata presentata la cosiddetta dichiarazione di Crikvenica, che definisce le priorità per lo sviluppo delle strade regionali e locali della Croazia entro il 2030. Si tratta di una rete di oltre 17.700 chilometri, pari a circa 2/3 dell'intera rete stradale del paese. Tra gli obiettivi principali, finanziamenti più stabili, la riqualificazione delle infrastrutture, il miglioramento della sicurezza e un maggior utilizzo dei fondi europei. Da Fiume con altri aggiornamenti. È stato un guasto all'impianto elettrico a provocare l'incendio divampato mercoledì sera verso le 20:30 nell'edificio del Teatro Fenice, ex Opera. A renderlo noto la polizia al termine dei rilievi, precisando che le fiamme si sono estese dalle installazioni elettriche del bancone bar dell'ex ristorante. Sebbene non ci siano stati feriti né danni materiali di particolare rilievo, quanto accaduto al Fenice ha riportato l'attenzione sullo stato di conservazione e supervisione di questo prezioso edificio, da anni inutilizzato e lasciato al degrado. Ed ora parliamo di gastronomia. È stato finalmente inaugurato stamane il primo padiglione del mercato fiumano, completamente rinnovato. Il capoluogo quarnerino si arricchisce così di nuovi contenuti, capaci di coniugare interessanti offerte gastronomiche, cultura e convivialità nel cuore della città. Per tutto il fine settimana è previsto un ricco programma di intrattenimento, musica e vari DJ. Il padiglione sarà aperto ogni giorno dalle 8 alle 23. Il venerdì e il sabato osserverà un orario prolungato fino alle 2 di notte. Cultura e spettacoli. Questa sera alla comunità degli italiani di Fiume è in programma Semo contenti in tanti, monologo in istroveneto firmato da Marco Radolovic con la partecipazione di

0: Marko Radulović.
1: È spettacolo, siamo contenti in tanti, tratta storie di attualità e favole del passato, diciamo, alternati a canzoni e diciamo commenti riguardanti le canzoni in qualcosa di organico e con tanto amor verso il nostro dialetto. Mi non mi ritengo il più bravo cantante del mondo e sarebbe giusto verso sto pubblico che dovrà sopportarmi sentire anche qualcheduno che canta bene. Così che siccome Anna e Mig abbiamo già collaborato per Canzonette Fiumane con un brano, mi pare che anche simbolico riproporlo, ecco, in versione pianoforte e voce di Anna, una voce forte, un'interpretazione sai bella che l'arriva a tirar fuori, c'è da condividere col pubblico. Cari fiumani, mi sono nato a Fiume ma sono un po' lesano e avevo il grande bisogno di fare un spettacolo, diciamo, istroveneto a Fiume, è una roba emotiva verso la vostra città e mi farà sai piacere, c'è avere la voglia di venire a vederlo, mi pare che ci divertiremo insieme.
0: Ancora un'informazione di servizio. Gli impianti di riscaldamento della municipalizzata fiumana Energo sono pronti a riattivarsi. L'avvio del riscaldamento potrà essere richiesto in qualsiasi momento in base alle esigenze dei singoli condomini tramite il rappresentante autorizzato. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Energo all'indirizzo email griagne@energo.hr oppure chiamare il numero verde 0800 353 040.
2: Che tempo fa?
0: Condizioni ancora instabili nel Quarnero con alternanza di coperto e piogge intermittenti, a momenti di tregua con deboli tratti di sole. Moderati venti dai quadranti nord-orientali, temperature massime fino a 24 gradi. Alle 15 a Fiume registrati 19 gradi, umidità relativa al 69% con alta pressione atmosferica. Medesimo scenario meteo anche per domani, sabato, con spazi soleggiati alternati a piogge sparse e rovesci, più frequenti nel pomeriggio. Scirocco da leggero a moderato, in serata vento di bora. Mare da poco a moderatamente mosso, massime nel Quarnero e in Istria tra 19 e 23 gradi, in Gorski Kotar tra 12 e 17 gradi. E si chiude così l'odierna edizione del nostro GR realizzata in regia da Mauro Toncinic. Grazie dell'attenzione, a risentirci domattina alle 10.30. Buon venerdì sera sulle onde di Radio Fiume.

ma chiudo gli occhi e so sempre dove sei, sempre più lontano o dentro a questa goccia che mi è cattiva.